0: Ma preferite, perché mi viene come se...
1: One per main PD unit.
0: Ten four.
1: Ten four.